0: gioia agiata, onesta, il nome, ma la testa sarà vostra parente,
1: alla lontana un po'.
0: Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vide terra, quando

barbiere. Di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la la! Fare tutta questa barbarità, bravo! La la la la la la!

pronto per tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a petti, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a petti, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reto prontissimo, so come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, bravo, bravissimo, avevo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, dalla nave